What?

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo, oltre c'è d'un rasoio.

Questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
4: Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenere anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

0: con questo insegnò di sé poltrone.
1: Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando per sfuggire.

0: con questo insegno di poltrone. Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli. Ove si cela il furibondo Orlando?
1: È un pezzo, signore,

0: cavalier non son nato, potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
0: Che cerca?

0: Pasquale, disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brando, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Incontri Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. De, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

Yes.

0: crediti dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birbante?
1: E tu che credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
0: Come? Ne feoli suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Attenzione.

0: beata Madonna in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Contegliere, perché trovo messo il con barbarina. Il congedo mi tiene. E se la conte

0: Vai, vai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che disse?
0: Vantene, guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Qui di un buffone si disonora la figlia e se ne ride. Horror! Horror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vede alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione è sempre chiusa!
1: Ma

Slept. Madman! Where have

0: carissima!
1: Leggente!
0: E mia senz'altro!
1: Ordite la bocca, oh signor Scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza votato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai dato?

ferma, giudice con altre di zotterra. Giocato di simular, simular, giocato di simular, armar, ma bisogna impetuar, armar.

arti. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è l'andata a piattezziare.

Per disgrazia!

quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere unita allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qua.

diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Paci! E dall'altra...

0: Questo rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia!
1: Signor, fra queste piante,

Ariel Tom.

0: mi van a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signore, ridar mi fate!
0: La poltrone, osi costi parlar, alla mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso non a monte mandarti con un soffio alla terronte.

0: presa, per carità partite.
1: Un momento e ti lascio.
0: Oh, non ho nulla.
1: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
0: Signor Seo Sassi.
1: Parla, parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'ingrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Otei!
0: Esci in alcun momento!
2: Chi mi lascia qui solo?
1: Damma dana sarà la
0: qui dietro mi porrò!
2: Non dicelo!
0: Taci e cerca che parta!

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino.
0: A Cherubino. Cherubino d'amore. Col ci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, meglio un'impostura in questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi con confidenza. Io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame,
1: che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sparcendo?
0: Io, in giustizia, quel che comprendo, a quel che tutti dicono, io

Viva! Viva!

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia 90.

Tantra queste contate.

0: Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo.

Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, voi che fanti d'amor. Animando battaglia, vendetta,